0: Buongiorno a tutte le nostre radioascoltatrici, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori da parte di Mauro
1: e Pike. Buongiorno. Ovviamente non mi sento, tu mi senti?
0: Ti sento forte e chiaro.
1: Non mi sento per niente, come sempre. Come va? Tutto a posto?
0: Sì, sì, tutto bene, perché tocchi, premi, non dovresti.
1: Sì, faccio tipo il giro lui, se c'è una macchina da scrivere. Dai, poi mi spieghi meglio. Sì. Quindi, siamo sempre noi, fa caldo.
0: Siamo sempre noi. Oggi sì, fa caldo, oggi la temperatura, aspetta che controllo. In questo momento abbiamo 22 gradi,
1: sì.
0: Soleggiato,
1: sì, sì.
0: Quindi uscite leggeri.
1: Esatto. Maglietta?
0: Maglietta, sì.
1: Tu hai messo una bella maglietta oggi.
0: Normale,
1: cosa
0: maglietta.
1: Dici della mia?
0: Sì, comprata al Tilos Marathon di sabato scorso.
1: Sì, sì.
0: 7:09, un minuto prima del consueto appuntamento.
1: 9:03.
0: 90.3,
1: sì.
0: Buongiorno, hai bevuto il caffè?
1: Due ne ho bevuti.
0: Bravo, complimenti.
1: Sì, appunto per stare bello sveglio. Sì. Anche perché sono iniziati i mondiali.
0: Qualcosina, sì.
1: È il mondiale degli insonni, di chi soffre di insonni.
0: Infatti, proprio questo volevo dire, alcune partite alle 3 di notte, alle 6 di mattina, sì. Insomma.
1: Tra l'altro stamattina mi sono goduto, prima di venire in radio c'era un bello Uzbekistan-Colombia, ho lasciato la Colombia vantaggio per 2-1, gli uzbeki però comunque ci davano.
0: Se non sbaglio, l'allenatore e Cannavaro,
1: sì,
0: dell'Uzbekistan.
1: Esatto, sì, sono passati subito al primo gol per andare a Gito, quei colombiani sicuramente un po' più esperti e maliziosi sono passati in vantaggio, però chissà come è andata a finire.
0: Sì, purtroppo sì. Per la terza volta l'Italia non è presente.
1: Veramente, non ci siamo accorti.
0: Stasera c'è Italia, non so, San Marino.
1: Sì, Coppa Marinconia.
0: Coppa del nonno.
1: Esatto.
0: Sì, alcuni risultati un po' a sorpresa.
1: Se ne vogliamo parlare, sì, dunque, hanno sorpreso i vari tra le favorite, vari Belgio, Paesi Bassi, Spagna soprattutto, bloccati sul pari da squadre come Giappone, Egitto, Capoverde, la Spagna,
0: sì, questo Capoverde.
1: È stato più sorprendente.
0: Anche il Portogallo ieri ha pareggiato.
1: Anche il Portogallo 1-1 contro il Congo. Poi alla fine voglio dire, le uniche tra le grandi hanno vinto
0: Germania, Francia,
1: Argentina.
0: Anche se Brasile.
1: Brasile in difficoltà anche, sì. Però anche tra Germania, Francia e Germania, vabbè, a parte la Germania che è andata a Valanga su Corazon, che comunque ha avuto il coraggio di comunque
0: pareggiare.
1: Si sono dimostrati validi.
0: Beh, anche la Norvegia che ci ha buttato fuori.
1: Esatto, un grande score. Ma poi voglio dire, la Francia ha vinto, però anche se nel primo tempo ha sofferto, devo dire, col Senegal. L'unica squadra che ha confermato, e poi l'hanno vinto gli argentini, voglio dire, 3-0 contro l'Algeria, anche se grazie a un secondo gol un po' regalato dalla difesa algerina, però insomma, alla fine tra le grandi favorite, credo fino a questo momento, soltanto l'Argentina ha confermato
0: la Germania, la
1: Germania, magari. Aspetta, sì,
0: risultati di altri tempi.
1: Sì, però bisogna vedere poi il seguito, insomma, cosa farà la Germania con gli altri, con la pressione. Ah, tra l'altro, voglio dire, una squadra invece che ieri sera ha lanciato un messaggio chiaro, da tanto tempo outsider di lusso, l'Inghilterra, che comunque ha vinto 4-2 contro la Croazia. Quella era forse la partita più interessante.
0: Che è un mostro, diciamo.
1: Era la partita più interessante di questa prima giornata. Quindi direi, fino a questo momento, le squadre quelle che mi hanno impressionato di più, Inghilterra e Argentina.
0: A posto.
1: Perfetto.
0: Bene, tanto l'italiano, la musica italiana e lingua italiana, Mauro e Pike,
1: esatto.
0: Allietarvi quest'oretta,
1: esatto.
0: Retta e mezza,
1: esatto.
0: Stai ancora combattendo con...
1: Ah, funziona, aspetta. Sì, l'ho trovato,
0: ecco,
1: ho trovato
0: non toccare più, non toccare più.
1: Ecco, andava, vedi, ogni tanto basta metterlo, come direbbe Toto. Ecco.
0: Allora sì, cominciamo subito con le nostre selezioni musicali.
1: Una cosa bella calda, estiva, dai.
0: Beh, diciamo un bel pezzo movimentato alle 7:12 minuti primi, insomma, sono lui e Clementino,
1: ecco.
0: Il mio favorito, e lo strano caso di Iena White.

0: non ho capito cosa faccio su Facebook, comunque vabbè, lasciamo perdere, sì, ok, perfetto. Senti, possiamo fare un po' il servizio pubblico?
1: Sì.
0: Sì, possiamo, sì. No, perché voglio parlare di una cosa, non triste, però neanche poi tanto. Parliamo di tasse, un attimino, perché c'è stato, voglio dire, il 16 giugno, no, sì, il 16 giugno scorso era... C'era la scadenza per pagare la prima rata dell'IMU del 2026. Allora, l'IMU è la tassa, l'imposta sugli immobili che bisogna pagare per ogni immobile di proprietà in Italia e che dobbiamo pagare anche noi cittadini italiani residenti all'estero.
1: Però, per chi ha le proprietà?
0: Sì, se avete le proprietà, ovviamente. E le avete le proprietà, fate finta, che dite sempre che non le avete, ma le avete. No, comunque, scherzi a parte, per pagare l'IMU è, vuol dire, è tra virgolette più facile del previsto, perché basta riempire i cosiddetti moduli F24 che sono scaricabili su internet e poi potete pagare l'IMU presso la tesoreria del vostro comune di iscrizione AIRE tramite bonifico bancario, specificando IMU, l'anno e fornendo, importante, il vostro codice fiscale. Quindi insomma, se dovete pagare l'IMU non vi spaventate, è facile da pagare e basta. Quindi, come si dice in questi casi, pagate, pagate, pagate, è vero?
1: Pagate, sì. Bene, la prossima selezione musicale, la prossima canzone l'hai scelta tu.
0: Esatto,
1: quindi
0: esatto. È una canzone perché fa caldo, si parla di estate.
1: Alcuni di voi già sono in vacanza.
0: Ed è un pezzo che parla di mare e parla di una città particolare, una città che significa vacanze, perché è una città che parla di Rimini. La canzone è del 1987, tra l'altro faceva parte della colonna sonora di un film che si trovava appunto Rimini Rimini. Loro sono i Righiera, forse uno degli ultimi grandi successi che hanno fatto.
1: Forse l'ultimo.
0: Sì, sì, diciamo, non è meno conosciuto rispetto all'estate sta finendo e vamos alla playa, però è un bel pezzo di quel periodo, siamo nel 1987.
1: Lo tengo di nero.
0: Ascoltiamolo.
1: Allora, la annunci?
0: Splashdown, Righiera, e buona vacanza.

0: sì, sì, sì, sì.
1: Sì, del 1987,
0: esatto.
1: Splashdown erano i Righeira,
0: esatto.
1: Più famosi diciamo per altre canzoni,
0: sì, sì.
1: Quella più soprattutto
0: Vamos a la
1: Vamos
0: playa,
1: a la playa. Non tengo dinero, l'estate sta finendo.
0: Esatto.
1: I primi veri tormentoni degli anni 80,
0: sì, sì, sì,
1: quelli
0: sì,
1: che
0: sì,
1: si ascoltavano nei jukebox.
0: Penso sì, che una volta al mare mi divertì a ascoltare, ascoltava la radio Vamos a la playa. Quante volte lo ripeteva, no? Mi è venuto un calcolo tipo un'ottantina di volte,
1: Sì,
0: una cosa del genere.
1: Era l'anno
0: 1983.
1: Diciamo, 83.
0: Sì.
1: Che se non sbaglio era l'anno del famoso, della famosa notte prima degli esami.
0: L'anno dopo, quella viene dall'album Cuore di Venditti, ne vogliamo parlare?
1: Dopo, perché ancora non l'ho preparata.
0: Però facciamo già gli auguri a tutti i cari ragazzi che oggi iniziano gli esami di maturità.
1: Pupo a 70 anni ha deciso
0: la maturità.
1: Sì, sì, di fare la maturità.
0: E penso alla licenza media,
1: non è mai troppo tardi. Sì, è un regalo che ha voluto fare ai suoi genitori che non ci sono più. A 16 anni ha lasciato la scuola per intraprendere la carriera musicale, diciamo.
0: Beh, non gli è andata malissimo tutto sommato.
1: Tra alti e bassi, proprio il caso di dirlo, sì, Enzo Ghinazzi in arte Pupo.
0: Vuoi ascoltare una di Pupo?
1: Ce l'avremmo pure, però vedremo.
0: Pupo, mi raccomando,
1: Un altro gruppo famoso negli anni 90 sta ritornando in auge con un gruppo che ogni tanto facciamo ascoltare, parliamo degli Audio 2.
0: Okay,
1: è un gruppo a cui sono particolarmente affezionato perché hanno sempre fatto musica
0: a un certo livello,
1: a parte che sono molto molto bravi. Vennero tacciati di assomigliare troppo a Lucio Battisti, ti ricordi?
0: Sì, vabbè, cantava uguale, stessa voce. Tra l'altro lui di Napoli, il cantante.
1: Sono tornati in auge nel 2026, hanno ripreso a fare tournée. Il brano, vi facciamo ascoltare il brano che li ha resi famosi.
0: Aspettate, prima parliamo di Napoli. A proposito di napoletani, io volevo mandare un messaggio al nostro mitico direttore galattico Giovanni Gianni. Giova, svegliati ogni tanto, vieni da noi, dai, che ci divertiamo. Facciamo una puntata soltanto per te.
1: Direttore del giornale di Budapest, Giovanni, la newsletter degli italiani a Budapest e in Ungheria, quindi se ancora non lo avete fatto cercate la pagina su Facebook,
0: gli splendidi annunci di Giovanni Gianni, Gio Gallotto.
1: Sì, perché poi tra l'altro è un servizio molto utile per la comunità italiana, in breve, in maniera molto esplicativa, parla delle varie situazioni sia politiche, economiche, finanziarie e anche sociali degli italiani.
0: Molto importante lo sportello amministrativo, perché appunto informa i membri della comunità italiana qua a Budapest, magari fornisce dei medi dettagli su alcune regole amministrative che magari
1: anche per come fare dei documenti.
0: Esatto.
1: Ricordiamo che ad agosto scade la carta d'identità in formato cartaceo, quindi chi non ha la carta d'identità italiana, chiaramente in formato elettronico, chiamiamolo così, è stata prorogata, perché ad agosto sarebbe scaduta, è stata prorogata per i ritardatari, quindi chi è iscritto all'AIRE è ancora in possesso di carta d'identità cartacea, si può rivolgere al consolato Stefania Hut all'ambasciata e poi richiedere, adesso non ricordo il nome della via, comunque lì siamo lì alle spalle dell'ambasciata, e poi richiedere la nuova tessera formato elettronico oppure formato carta di credito, diciamo.
0: Bene.
1: Prossima canzone, allora appunto sono gli Audio 2 che spopolarono, proprio il caso di dire, proprio una di quelle canzoni che qualcuno definirebbe nazional popolari.
0: Diciamo anche tormentone.
1: Molto tormento. E il titolo?
0: Il titolo, dai, dillo tu.
1: Perché?
0: Che vergogna, dai, ci sono timido.
1: A che ora?
0: Eh? A che ora?
1: Una volta c'era il telegiornale, a che ora?
0: A che alle 7.45?
1: No.
0: No, TG2 sì, c'era 7.45,
1: TG2. TG1, il TG...
0: Alle 20.
1: Allora, parte gli audio 2 alle 20.

0: Dunque, allora, parlavamo di sigle, di telegiornali, e ci siamo ricordati con Mauro, perché io prima citavo il TG2, ci siamo ricordati di questa sigla. Posso mandarla?
1: Sì.
0: Sì, sì. Mamma mia, questa faceva veramente paura, eh? Ogni volta che l'ascoltavo da bambino terrorizzavo.

0: e mi ricordo mio padre che puntualmente diceva zitti tutti che adesso c'è il telegiornale, e la sigla era così, voglio dire, metteva così tanta apprensione che io mi dicevo sempre chissà che cosa è successo. Guarda, poi dopo appariva il solito giornalista, che magari annunciava, che ne so, che la Juventus aveva vinto lo scudetto.
1: Sì, di solito chiaramente con questa musica non ci si aspettavano certo belle notizie, sì. Quindi era abbastanza
0: inquietante. Poi c'era quello più del TG1, quello che faceva un po' più messa, un po' più tranquillo, rassicurante.
1: Quando un tempo appunto il telegiornale cominciava alle 8, la prima serata cominciava verso le 9, adesso invece comincia alle 10.
0: Ma io ricordo i film erano alle 8:30, no? 8:30, 35.
1: Sì, parliamo
0: quando era proprio
1: agli arbori.
0: C'era lunedì film, alle 20:35 si iniziava.
1: Sì, con la sigla degli...
0: La sigla del... Lucio Dalla era, Lucio Dalla stadio.
1: Stadio.
0: La bisogna far sentire anche quella dopo, dai.
1: La cerchiamo, la cerchiamo. Allora, erano gli Audio 2 con questa canzone veramente non mi viene la parola, non vorrei dire il pregio di questo duo, appunto Audio 2, prima che erano prodotti da Massimiliano Pani, figlio di Mina, e poi che comunque componevano delle canzoni easy listening, proprio il vero easy listening, il facile ascolto,
0: di quelle che non
1: disturbano, non ti danno da pensare.
0: Ma era un gruppo senza presunzione, musicisti che suonavano solo per il piacere di suonare. Quindi,
1: La voce chiaramente si rifaceva a quella del grande Lucio Battisti, ma questo diciamo è stato anche un po' una pubblicità per loro,
0: anche se il cantante dell'audio, diciamolo, stonava di meno rispetto a Battisti.
1: Adesso un vero e proprio monumento della musica italiana, stiamo parlando
0: di Venditti, di lui?
1: No, di Franco Battiato.
0: Sì, perché parliamo d'estate, parliamo di vacanze, parliamo di zanzare, parliamo anche di ballare, parliamo anche di...
1: Sì, perché c'è quel meme... ti devi iscrivere a quella pagina che ti ho mandato. Adesso non ricordo il nome, qualche mi pare Carlo Ponti, qualcosa del genere, che gioca sulle e appunto voglio vederti danzare, e c'è l'immagine di Franco Battiato con il moschetto, voglio vederti zanzara.
0: Ci sta. Dai, sentiamo,
1: ascoltiamo Bando alle ciance, è una bella canzone. Franco Battiato, voglio vederti danzare.

0: sì, un piccolo disguardo tecnico, tecnico, sì, sì. Bello della diretta.
1: Sì, sì, è sparito Battiato.
0: È sparito Battiato.
1: Ok, va bene. Ciao Franco, ci manchi sempre tantissimo.
0: Sì, intanto comunque, lo provo.
1: Sì, comunque sempre, voglio dire, interessanti questi pezzi Battiato, proprio Oriente che incontra Occidente, voglio dire, una canzone che ha una base, diciamo, sì, capisco, una canzone degli anni 80, diciamo post-punk.
0: Sì.
1: Se vogliamo, sì.
0: Riparte, riparte.
1: Esatto, esatto. Poi, dove lui innesta delle sonorità, ecco.

0: Mese, presso l'università Elte, c'è il Mese Piazza, vero Mauro?
1: Sì.
0: Sì. Quindi andate, perché si possono trovare anche vinili italiani. Io per esempio l'altra volta spulciando ho trovato vinili di Adriano Celentano, Battisti, anche un Jovanotti, for president.
1: A posto.
0: Quindi potrebbe anche spuntare un Battiato, chi lo sa?
1: Sì, allora diciamo che oggi cominciano in Italia gli esami di maturità.
0: Che stress, guarda, ci pensavo stamattina.
1: Sì, infatti anch'io.
0: Ti ricordi il tema tu? Che tema era?
1: Sono passati un po' di anni.
0: Che tema era?
1: Guarda, non ho idea.
0: Allora che hai portato?
1: All'epoca c'erano solo due materie,
0: e tu portaste?
1: Filosofia e italiano.
0: Ah, ok, ottimo. Come andò? Con quanto sei uscito?
1: Non si dice.
0: Ah, okay.
1: Diciamo con un voto medio-basso, diciamo così.
0: No, io non ci crederanno in molti, infatti adesso arriveranno telefonate, sono uscito con un bel 54.
1: Ah, complimenti,
0: grazie.
1: No, io diciamo navigavo proprio sulla salvezza.
0: Te lo incontra, caro professore?
1: Va bene, sì. Diciamo che erano altre le mie priorità all'epoca.
0: Vabbè, sì.
1: Allora, notte prima degli esami, comunque se tutti ci ricordiamo la famosa notte prima degli esami.
0: Tra l'altro è anche il titolo di un film. Due film. Il primo ambientato negli anni 80, un po' artefatti, però comunque divertente. E poi un altro era notte prima degli esami,
1: l'anno dopo, oggi.
0: Che praticamente si ambientava durante i mondiali del 2006, credo, comunque sì. Quindi notte prima degli esami, dall'album Cuore, che fu un grande successo commerciale, vuol dire, forse uno dei assieme a Venditti e Segreti in questo mondo di ladri, forse
1: sì,
0: fu
1: sì.
0: È stato il miglior venditti commerciale, diciamo.
1: Diciamo quello che ha più
0: sì.
1: Che riempiva ancora gli stadi.
0: Esatto.
1: Notte prima degli esami, sì.
0: Andiamo.

0: Allora, che brutto affare!
1: Piccolo scherzo.
0: Piccolo scherzo. Era piccolo Giochiarello, Sanremo 1982, canzone tra l'altro scritta da Franco
1: Califano.
0: Senta, sì. Senta, allora, datosi che era, siamo in periodo di esami, mi dica, datosi che lei l'esame di maturità l'ha fatto così così, domanda facile facile, allora, dove, mi stia bene a sentire, dove aveva le mani Benditti la notte prima degli esami?
1: Su Simona Izzo.
0: Su Simona Izzo, perfetto, ok, 60esimi. Poi tra l'altro, dire, tutto insomma, è una canzone a modo suo anche un po' struggente, però la parte che mi commuove di più, lo sai qual è? È quando dice notti di sogni, notti di coppe di campioni, perché mi fa ripensare ovviamente a quella maledetta finale Roma Liverpool, perché parla di quella, parla 84. Vabbè. Sì. Che brutta affare.
1: Beh, posso dire una delle canzoni più brutte che siano state mai.
0: Sì, però lei...
1: allora, sì, questa
0: però
1: non
0: lei
1: ricordo...
0: è un personaggio, però.
1: Sì, sì, ha avuto proprio un attimo. Era 81, se non sbaglio, 1981. Sì.
0: Ma
1: 82.
0: Poi ne fece anche un'altra.
1: Meno male.
0: Sì, un po' più se vuole possiamo anche ascoltare. Che
1: no,
0: parla comunque di estate.
1: L'intro penso che faccia innervosire più di.
0: Beh, l'intro sa un po' di canzone. Beh, l'intro
1: basta
0: fa,
1: così,
0: l'intro
1: basta
0: fa
1: così.
0: Pensare a un Lino Banti al Barbitario di Ballo.
1: Infatti,
0: si scatenano.
1: Sì. Sì, no, volevo dire che
0: bene.
1: C'è una canzone, magari italiana, che sì. Tu definisci brutta, proprio una canzone brutta.
0: Brutta. Ma brutta, brutta.
1: Cioè, talmente brutta che ti piace. Sai, quelle canzoni tipo
0: Beh,
1: mi sono innamorato, sì, ma di tuo marito.
0: Mi sono innamorato, sì, questa non era male, aspetta, canzone...
1: Cristiano Malgioglio. Mi sono innamorato, sì, ma di tuo marito.
0: Aspetta, se no c'era possibile di Malgioglio, signor direttore.
1: Non conosco molto bene, oppure quella di Gianni Cardiato. Morandi.
0: Quale? Banana e Lamponi,
1: no, è anche quella, mi sono innamorato di mia moglie.
0: Ah, sì, sì, certo. Aspetta, poi dopo ci pensiamo, vogliamo fare una puntata di
1: No, per favore. Diciamo una di quelle brutte, proprio questa di Giochiarello, che brutto affare.
0: Beh,
1: tra l'altro
0: anche il mitico Toto ne aveva comunque una bella, il mitico Toto Cutugna ne aveva una bella schiera di canzoni.
1: Ma sì, sì, sì. Diciamo però magari seguivano quella linea melodica tipica,
0: sì.
1: Tipica italiana, che poi lui tra l'altro Toto Cutugno iniziò con gli Albatros,
0: vero, sì, che era un gruppo di progressi,
1: ma abbastanza diciamo impegnato, sì, come gruppo, poi con l'italiano ha spopolato,
0: sì, sì,
1: milioni, ma... e milioni e milioni.
0: Oddio,
1: e milioni.
0: Magari c'erano le canzoni di Pippo Franco, chi
1: vabbè, quelle erano canzoni,
0: sì,
1: per bambini,
0: sì, bambini, sì,
1: la tartaruga,
0: sì, esatto,
1: no, Gianni Bassotto,
0: oppure Isotta.
1: Negli anni 70 queste canzoni andavano per la maggiore, vendevano tantissimi dischi, Lino,
0: sì,
1: Toffolo,
0: esatto,
1: Gianni Morandi,
0: esatto.
1: Chi più?
0: C'era anche Corrado, Carletto
1: sì. L'ha fatta Pippo Franco, va bene, chi, Cococò,
0: Mi scappa la pipì, famosissimo,
1: Mi scappa la pipì, papà, Corrado, quello era Carletto?
0: Sì,
1: Carletto,
0: sì, esatto. Allora,
1: e poi c'erano i Lacrimoni,
0: sì.
1: Piange il telefono, dottor, buonasera era dottore,
0: sì, maestro di violino.
1: Fantastico.
0: Piange il telefono, anche quello un bel pezzo di quelli proprio pesantissimi.
1: Sì, tra l'altro ultimamente l'ho sentito in una versione tipo spagnola, portoghese.
0: Ma è proprio successo anche in Francia?
1: Allora francese.
0: Esatto.
1: Ma noi invece ci ascoltiamo una Loredana Bertè dannata e la Luna Bustò.
0: Ah,

0: Allora,
1: di quelle canzoni storiche di Lucio Dalla, La Settima Luna.
0: Sì, poi quando sono di Protalco, grande film. Senti Mauro, no, aspetta, prima. Allora, domanda, visto che siamo in periodo di esami, la vedo. Allora, un'altra domanda. Che cosa toccava il signore?
1: Il deretano.
0: Abbiamo una telefonata adesso, un attimino, in linea, vai, perché abbiamo un ospite.
1: Pronto,
0: vediamo se risponde. Pronto?
1: Si sente?
0: Pronto, ci sei?
1: Chiamatela.
0: Aspetta un attimo. Aspetta, rimani in linea.

0: adesso.
1: Ok, senti, adesso abbiamo risolto il problema, puoi telefonare. Ecco, dai, dai, dai. Adesso riproviamo. Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto? Oh, ti sentiamo. Ok, aspetta, aspetta, adesso passiamo
2: un
1: attimino.
2: Mi sento però da dentro una caverna, qualcosa di...
1: Sì, sì, ma siamo una specie di caverna, se vuoi. Pronto? Sì. Allora, allora, questo è il momento super ospite della giornata. Telefonata sorpresa.
2: Wow.
1: Ok, senti, abbiamo in linea. Ciao, il grande,
3: buongiorno.
1: Ciao, il grande
2: buongiorno.
1: Federico DJ Serra. Ciao Federico, come stai?
2: Tutto bene, a parte il fatto che mi hai fatto alzare prestissimo, sai che io la mattina e me stesso non andiamo così tanto d'accordo.
1: Vabbè, ma questa è una radio un po', se noi siamo un po' vintage, per non dire tardoni, quindi dormiamo poco e ci svegliamo presto. Senti Federico, allora innanzitutto per la gente che ci sta, per i nostri, le nostre radioascoltatori, sì, tele, anche io sto dormendo, buongiorno, senti, dai, Federico, chi sei?
2: Vediamo, dai.
1: Chi sei, presentati.
3: Palessati.
2: Chi sono? Dai, facciamola facile. Sono un italiano innamorato di questa città, è difficile non esserlo, ormai sono qui da una decina d'anni.
1: Parliamo di Budapest, vero? Sì, parliamo di Budapest.
2: Budapest, per il momento. Poi siamo anche innamorati di Roma, perché insomma la nostra, come si dice, da dove veniamo non ce lo scordiamo mai.
1: No, mai.
2: Però comunque parlavo di Budapest.
1: Ok.
2: E sono qui ormai da... sì, una quindicina d'anni, insomma, occupavo, inizialmente venuto per lavoro,
1: sì.
2: E poi sono rimasto per l'amore per la città e non solo, dai, mettiamola.
1: Ma anche per l'amore della musica, perché tu sei musicista, vero?
2: Assolutamente, uno dei motivi anche principali per cui, diciamo, mi piace stare qua è proprio quello,
1: sì.
2: Che ho notato che, a parte che si può vivere il centro, e questo è una cosa fighissima, insomma, che a Roma per esempio è molto più complesso, ora non so in altre città italiane, perciò sono di Roma e ti dico quella
1: sì.
2: Che è la mia esperienza.
1: Okay.
2: Però sicuramente anche, ecco, le passioni, noi ogni tanto abbiamo pure suonato insieme.
1: Sì, insomma. Infatti volevo dire, noi abbiamo avuto anche un passato musicale, sì, suonavamo in una cover band in Nirvana, non so se ti ricordi, eh?
2: Esatto.
1: bellissimo periodo, ci siamo divertiti un sacco, tra l'altro.
2: Bello.
1: Senti.
2: Quel periodo grunge, insomma, un po' più ruvido, no? Questo, insomma.
1: Tra l'altro stamattina prima di venire qui, appunto, strimpellavo sempre con il tuo leggendario basso.
2: Bellissimo.
1: Sì, strimpellavo.
2: E sono così contento che lo vedo ancora, insomma, utilizzato sempre nei tuoi video.
1: Ah beh, sì, oramai voglio dire, ci dormo quasi assieme. Il mio è un po' come una copertina di Charlie Brown. Senti Federico, però tu sei anche un DJ, vero?
2: Esattamente, infatti sostanzialmente l'idea era proprio quella di, perché ho sentito tanta bella musica oggi.
1: Sì.
2: E mi ha fatto, anzi, poi insomma ti dicevo, bella cosa, mi avete fatto svegliare presto, però insomma ho adorato tutta questa selezione musicale che ci avete, e sostanzialmente sì, pur venendo da un background principalmente appunto rock, come ben sai, da,
1: sì.
2: Sostanzialmente da un annetto circa mi ero comunque avvicinato pure alla musica elettronica, in particolare alla techno.
1: Okay.
2: E poi comunque bisogna sempre trovare stimoli, e quindi da sostanzialmente qualche mese sto anche facendo delle serate come DJ.
1: Esatto, e questa sera, infatti, molto importante, che succede?
2: Questa sera infatti vi volevo invitare, a tutti gli amici di Silos Radio, appunto ci sarà una serata, passami il termine, italiana. Tu dici che c'entra la techno con l'Italia, in realtà c'entra tantissimo, perché comunque l'Italia è un'eccellenza soprattutto nell'ambito della techno, nella techno underground, quella deep, quella ipnotica. Ci sono tanti diciamo artisti italiani, perciò non voglio andare a fare spiegarvi tutti i vari nomi, però sostanzialmente questa sera ci sono due DJ italiani, uno sarà Marco Mental,
1: lo salutiamo, mitico Marco, sì, sì.
2: Esattamente, e lui aprirà alle 8 al Very Small Club di Doani Uzza 26, credo, ma comunque insomma se vedete sui social potete vedere, comunque è vicinissimo alla storia, quindi parliamo del centro, e io che diciamo il nome d'arte è Anis, seguirò dalle 22 e andremo a portare sostanzialmente delle texture techno, lui partirà un po' più ambient techno,
1: sì.
2: Io diciamo andrò più sulla parte un po' più ipnotica, e poi in base a come reagisce la pista in caso andrò un po' più sulla techno un po' più raw berlinese, un po' più da dance floor se vogliamo.
1: Oh.
2: Però sostanzialmente quello che volevo dire, che trovo una cosa molto interessante, è che la techno italiana sarà quello che perlomeno nel mio test vorrò dare molto, diciamo, molto focus.
1: Ok, quindi fratello, invito, insomma, vieni. Ci hai convinto, veniamo, stasera siamo lì, ripeti dove esattamente il bar?
2: Al Very Small Club, che sì, è un piccolo, diciamo, listening bar che è a Doani Uzza, sì, che appunto ci ospita questa serata. E tra l'altro, per l'occasione, per gli amici di Telos Radio, ci hanno detto che ci daranno anche un 30% di sconto al bar, quindi okay, un motivo in più per andare.
1: Parola d'ordine?
2: Con la parola d'ordine bruschetta, speriamo appunto bruschetta, ricordiamo.
1: Ok, bruschetta. Senti,
2: strano che non ha detto pizza o mandolino, okay, no, o spaghetti.
1: Ci sta pure la bruschetta. Senti, allora, Very Small Bar, che numero a Doani Uzza, perché non l'hai detto?
2: Doani Uzza 26,
1: quindi Doani Uzza 26, Very Small Bar stasera, parola d'ordine bruschetta.
2: Very Small Club.
1: Very Small Club, sì, parola d'ordine bruschetta, se volete avere uno sconto del 30%, suoneranno Mental e...
2: Anis, con un DJ set che sarà tutto italiano, quindi con Pupo, la Pausini, Sal Da Vinci, tutta questa gente.
1: Meglio di così, meglio di così, che cosa pretendere? Okay.
2: No, assolutamente no, non ci sarà questa musica, ma ci sarà comunque musica italiana, anche musica italiana, però della scena.
1: Senti Fede, grazie per l'intervento. Senti, ma prima di lasciarci, mi ci fai, dato che abbiamo suonato assieme, dai, mi rifai il ritornello di Smell Like Teen Spirits? Dai, un attimino. Dai.
2: Così da voce.
1: Sì, sì, dai. One,
2: sai che non me lo ricordo.
1: Here we are, no, dai.
2: Ma io ci credi che ormai non me lo ricordo. Me la devo preparare. La prossima volta che ci sentiamo,
1: vabbè,
2: no?
1: Okay,
2: ci posso fare un come as you are, come as you are. Come as you are.
0: ti invitiamo in studio,
1: sì,
0: chiaramente, a patto che ci canti poi l'italiano di Toto
1: Cutugno.
2: Ma la porto anche la chitarra, non solo la voce.
1: Possiamo fare, io porto il basso, facciamo una session, ok? Senti Fede, grazie
0: per l'intervento.
1: Ci vediamo stasera, ok? Very Small Club, ciao, Doani Uzza 26.
2: Ci vediamo stasera, ciao.
1: Wow. Beh, allora, insomma. Quindi, pronto?
3: Sì.
1: Quindi ci siamo. No, io non mi sento. Quindi.

0: voglio di bruschetta. Questo dice Freud, bruschetta diceva Freud.
1: Sì.
0: Che diceva Freud, signor Mauro? Dai, dai, finiamo l'esame.
1: Vabbè,
0: che
1: dice Freud? Adesso non saprei così.
0: Non saprebbe. Senti, facciamo una cosa, va, per carità, parliamo di amore, va.
1: Sì, adesso sono le ore 8 e 15 minuti primi di giovedì 18 giugno 2026, stiamo entrando ufficialmente nella stagione estiva, il 21 giugno comincia ufficialmente la stagione estiva.
0: Okay. È il giorno più lungo dell'anno anche.
1: Sì. E questo è l'angolo che io dedico a mia moglie Anna, l'angolo romantico, ci sono dei cantanti, degli artisti che noi amiamo particolarmente, uno di questi è Marco Mengoni, è una grande voce, un grande artista, e io voglio dedicare a mia moglie Anna, augurandole una buona giornata, questa bellissima canzone d'amore che è Credimi Ancora. Tutta per te Anna, Credimi Ancora, Marco Mengoni.
0: Ma forse chiedi Paolo?

0: mandami la canzone che ho dedicato a mia moglie Anna e augurandole una buona giornata. Tutto qui, allora.
1: Okay. E noi adesso facciamo un'altra dedica, Possiamo?
0: Sì, sì.
1: Abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, questa la dedichiamo alla nostra fedele ascoltatrice che ci ascolta dalla cara e mitica Italia, è Rossella, che vuole sentire una canzone del mitico Vasco. Ce l'hai pronta?
0: Prontissima.
1: Prontissima, quindi Rossella, Rossi, questa è per te. Vasco Rossi è 1, 2, 3.
0: Punto, punto, punto.

0: ok. E questa era per la dolcissima e indimenticabile Rossella, sperando che ti sia piaciuta e sperando soprattutto che l'abbia cantata in macchina, come suo solito. Ok, va bene.
1: Ultima selezione musicale, sì, per la puntata di oggi, esatto. Nina Zilli insieme a Giuliano Palma, ex Casino Royale, 50.000.
0: Vabbè, ci salutiamo adesso o dopo?
1: Sulla sigla.
0: Ok.

0: Bene, abbiamo chiuso proprio in bellezza, esatto, possiamo dirlo, esatto, con questa bellissima voce di Nina Zilli insieme a Giuliano Palma, era 50.000.
1: Cioè, siamo praticamente, siamo alla fine, manca l'inizio, perché abbiamo detto inizia troppo l'estate, inizia gli esami, sono iniziati i mondiali, ma soprattutto inizia la stagionata lavorativa.
0: Questo sì, è infatti. Esatto. Bene, allora cosa dire? Siete stati all'ascolto di Tandoor Italiano, la musica italiana in lingua italiana.
1: 90.3.
0: Le frequenze di Tilos Radio, scaricate la nostra applicazione, potete accedere direttamente alla nostra programmazione musicale.
1: Soprattutto stasera, non dimenticate, però d'oro di una bruschetta al Very Small Club, suonano i DJ italiani Anise e Mental. Very Small Club numero ho sbagliato prima, sì, numero 28, Doagni Uzza, però d'ordine bruschetta.
0: Bene,
1: buon appetito.
0: Buon appetito, buona giornata, spero che le canzoni che vi abbiamo proposto vi siano piaciute.
1: A me tantissimo.
0: Oggi bella, bella programmazione.
1: Ci rivediamo,
0: ci risentiamo fra due settimane, probabilmente, anzi sicuramente. Comunque
1: io farò un intervento live, perché sono in viaggio, ma faccio un intervento live da Roma, dall'aeroporto. Come arrivo vi chiamo, come scendo dall'aereo.
0: Posto, sì. Non aspettiamo altro.
1: Okay, va bene.
0: Un saluto e una buona giornata a tutti da parte di Mauro.
1: E poi
0: rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze.
1: Ciao.
2: Good.